Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ariari, Ari

Ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike, ike